Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

dentro il ventre della metropolitana. Annalisa lo sa bene dove va. Ha le cuffie di una marca americana. Suono ad alta fedeltà.

0: music. Come on in.
1: Because the night. Suoni notturni su Nova Radio.
2: Fuori brutto, tengo chiuso. Niente filtra, tutto buio. Come in un videogame sbatti sempre contro il muro. Forse è l'ora di spaccare tutto. Forse è l'ora di lasciarsi andare. Di decidere cosa fare. Quando l'ombra sembra vincere sul sole, un momento ferma le parole. Quando l'ombra sembra vincere sul sole.

I know.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

washing my shame down the road.

without men. I am still awake. I look at the wall of my room.

scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

batticuore al buio quando spegni la luce. Batte il cuore mio

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per il traffico ferroviario per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro, con fermate Libertà Parterre, tranvia linea T2 e Fortezza, tranvia linea T1, e circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione, stesso tragitto in senso inverso. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella Regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per il traffico ferroviario, per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido, sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro, confermate libertà parterre, tranvia linea T2 e fortezza, tranvia linea T1, e circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione, stesso tragitto in senso inverso. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella Regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti, eventi Music Pool

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9 epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guajira si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese. E sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
2: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela i soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco, protezione civile, in tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
1: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
3: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
1: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
4: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio dell'AD, Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account, le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma, rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
8: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Runi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news in Fipili, 5 km di coda con tendenza all'aumento per incidente tra Santa Croce e Ponte d'Araes nella carreggiata in direzione Mario. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Sempre in Fipili rallentamenti verso Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. In autostrada in A1 rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. In A11 rallentamenti in direzione Pisa tra Prato Ove e Lucca Est. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che per i lavori RFI a Ponte Alpina a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria è sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella, con ripercussioni sul traffico ferroviario nazionale e regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze Campo di Marte. È stato predisposto un servizio di bus navetta ed è stato riprogrammato il servizio ferroviario. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ciao, ciao.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide per le strade. Proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti. Due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. 160 per parte sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzuuddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con il breaking news. In Fipili sale a 6 km la coda per incidente tra Santa Croce e Ponte d'Aresti in direzione mare. In A1 3 km di coda per veicolo fermo in avaria, con tendenza all'aumento verso sud tra Sasso Marconi, via 1 variante. Sempre in A1 rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incidere Giallo verso Roma, e verso nord tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 11. E ancora rallentamenti verso nord tra Calenzano e via 1 variante. Sulla Firenze Mare permangono code a tratti verso Pisa tra Pistoia e Lucca Est. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che per i lavori RFI a Ponte Alpina a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria è sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella, con ripercussioni sul traffico ferroviario nazionale e regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. È stato predisposto un servizio di bus navetta ed è stato riprogrammato il servizio ferroviario. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti, eventi musicpool.it.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Kachanov e Tsitsipas. E si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232 km e mezzo l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
4: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1 con dei tratti per traffico verso nord tra Firenze e Scandicci, V1 variante in carreggiata opposta, code a tratti ancora una volta per traffico tra V1 variante e Badia tra Sasso Marconi e Pian del Voglio. In A11 rallentamenti verso Pisa tra Montecatini Terme e Lucca Est. In A12 coda per traffico alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Sempre verso Rosignano code a tratti tra V1 12 Dramazzino Livorno e Rosignano Marittimo. Cipiri code a tratti per traffico in direzione mare tra Ponte d'Era Est e Bivio S di Cipiri di Dramazzino Pisa. Ricordiamo che per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con ripercussioni sui collegamenti nazionali e regionali che attraversano il capoluogo toscano. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud si fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free. Ci occupiamo di recensire le notizie di attualità attraverso una lente molto speciale. Vogliamo analizzare il modo in cui la società umana si relaziona al resto del vivente, in particolare agli altri animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Questa è la puntata numero 856 e parleremo di attivismo contro la caccia delle balene. Parleremo dei cavalli sfruttati per trascinare turisti in carrozzella con questo caldo terribile. Parleremo della fine di Mirko, il lupo che avevamo seguito in una delle scorse trasmissioni. E per concludere, Emilio Maggio, filmologo antispecista, commenta per noi il film Hen, storia di una gallina.

Un attivista anticaccia alle balene, Holmsteinn Harðason, non so esattamente come si pronunci perché l'islandese è una lingua veramente ardua, si è incatenato all'albero della nave Kval 9 prima che questa salpasse dal porto di Reykjavik nel tentativo di ostacolare la partenza di una nave baleniera. L'attivista si è arrampicato sulla coffa e si è legato, ma l'imbarcazione ha preso ugualmente il largo. È accaduto in Islanda, dove è ripresa la caccia alle balene in spregio a una moratoria che era stata decisa nel 2023 e che era stata rispettata negli scorsi anni. Quest'anno però il governo islandese ha rilasciato una licenza a una società di caccia alle balenottere comuni. L'Istituto Islandese di Ricerca Marina e delle Acque Dolci ha raccomandato che il numero annuale di balenottere da sacrificare nel 2026 non superi i 150 esemplari, con un calo del 28% rispetto al contingente annuale raccomandato per il periodo 2018-2025. La balenottera comune è il secondo animale più grande della Terra dopo la balenottera azzurra. L'Islanda, la Norvegia e il Giappone sono gli unici paesi che praticano ancora apertamente la caccia commerciale alle balene, nonostante la condanna internazionale da parte dell'opinione pubblica e delle organizzazioni per la tutela degli animali. Holmsteinn Harðason, il manifestante solitario contrario alla caccia alle balene che si era arrampicato sulla coffa della nave baleniera, afferma di essere poi scoppiato in lacrime quando si è reso conto che la nave stava salpando nonostante il suo sforzo, nonostante la sua presenza. Harðason ha trascorso più di 2 ore nella coffa prima che la nave salpasse, secondo quanto riportato dal sito di notizie online islandese Visir. Ha dichiarato di non avere creduto che la nave sarebbe potuta davvero arrivare fino al fiordo delle balene. Pensavo che avremmo fatto solo una piccola deviazione per poi tornare indietro, ma non è successo. Il signor Harðason quindi ha aggiunto di essersi lasciato andare quando ha capito che cosa stava succedendo. Sono molto grato all'equipaggio per come ha reagito quando sono crollato e ho iniziato a piangere. Dopo essere sceso dalla coffa, l'attivista è stato scortato via dalla polizia. Spero che la caccia alle balene finisca, spero che le persone smettano di consumare animali e prodotti di origine animale. Questa è la mia speranza, ha detto l'attivista. È davvero scoraggiante vedere la nave baleniera islandese lasciare il porto per dare inizio a un'altra stagione di massacro delle balene, nonostante le prove schiaccianti dimostrino che non esiste un modo umano per uccidere una balena. Ha dichiarato questo Joanna Swabe dell'organizzazione Human World for Animals dopo che una seconda imbarcazione si è diretta verso il mare aperto a caccia di balene. Questi giganti dell'oceano subiranno molto probabilmente una morte terribile e agonizzeranno per ore e ore per una carne che praticamente nessuno in Islanda vuole mangiare. L'Islanda ha annullato la caccia alle balene nel 2024 e nel 2025, in parte per difficoltà economiche che avevano ridotto la domanda e perché il settore non era stato ritenuto sufficientemente redditizio. La Commissione Baleniera Internazionale ha vietato la caccia commerciale alle balene nel 1986 a seguito dell'allarme per il declino degli stock di questi mammiferi marini. Il governo dovrebbe presentare entro pochi mesi un disegno di legge per vietare completamente la caccia alle balene. Naturalmente noi siamo solidali con l'attivista, abbiamo la sua stessa speranza e non siamo d'accordo a cacciare le balene nemmeno quando gli stock, come dicono in linguaggio tecnico, di questi mammiferi marini fossero molto alti. Gli animali si regolano nel mondo naturale secondo una legge nella quale gli umani non dovrebbero entrare.

Seguiamo la vicenda tristissima dei cavalli che nel caldo afoso delle città turistiche sono costretti a trascinare carrozzelle cariche di persone in giro per i monumenti, su strade bollenti e trafficate, spesso in mezzo alle auto, con i paraocchi, il morso, le briglie, la frusta, tutto quello che serve per coercirli e togliergli ogni possibilità di scelta. Da molti anni i cavalli in tutta Italia continuano a morire stramazzati per il caldo durante questo loro triste lavoro. Da molti anni su questo tema c'è un costante impegno delle principali associazioni animaliste e anche dell'attivismo dal basso. Sono state fatte denunce, sono state fatte petizioni, sono state fatte proteste e flash mob. Ma uno dei problemi dei vetturini è quale mestiere fare in caso di dismissione della carrozzella. E allora da Roma arriva una proposta concreta che non risolve certo il problema alla radice, soprattutto che non è istituzionale, perché infatti si tratta di un'iniziativa misto privata pubblica, ma che rappresenta una riduzione del danno e forse una buona pratica che potrebbe essere adottata anche altrove. Da Roma ci arriva questa notizia, un taxi tecnologico ed ecosostenibile in cambio di una vecchia botticella e di un cavallo stanco. È l'offerta che ha fatto la presidente dell'associazione Panda, Protezione Animali e Difesa Ambiente, Viviana Frigino, agli ultimi vetturini di Roma, che da quel calesse, da quella sofferenza per i cavalli, non vogliono scendere, si legge in una nota. E per questo ha trovato il contributo di un donatore volontario, Fabio Valentino, titolare della Valentino Volkswagen Roma. Un'ennesima estate torrida sarà l'inferno per quei poveri cavalli delle botticelle, dice la signora Frigino. La Roma romantica e quasi deserta dei film degli anni 50 non esiste più, le temperature sono soffocanti, i sanpietrini cocenti, il traffico serrato, i clacson assordanti. Tutto questo è realtà quotidiana per quei cavalli che subiscono ogni giorno una condizione di grande sofferenza. Qual è il prezzo da pagare per porre fine a tutto questo? Noi siamo pronti a pagarlo. Un'auto per un cavallo è una scelta di civiltà. Anche un solo cavallo tolto a quel supplizio vale il sacrificio dell'offerta della nostra associazione. Per questo facciamo sul serio e capiamo anche le difficoltà di quei vetturini che vorrebbero fare questo passo etico e di sensibilità, ma che si trovano a dover abbandonare un mezzo per doverne poi comprare un altro. Il sindaco di Roma Gualtieri ha offerto ai 16 vetturini rimasti a Roma la possibilità di trasformare la licenza da traino delle botticelle in licenza di taxi. E la garante per la tutela degli animali di Roma ha chiesto che questa offerta venga accolta. E allora, che il primo scambio abbia luogo. L'offerta è aperta, siamo pronti a regalare un'auto in cambio di una botticella, aggiunge la signora Frigino. E noi seguiremo questa vicenda sperando che i cavalli schiavi nelle strade di Roma abbiano anche poi dopo garantito un luogo dove invecchiare serenamente per compensarli dell'orrendo sacrificio che gli abbiamo imposto.

Quando diamo notizie di animali uccisi per un'ordinanza o per la caccia o per il bracconaggio, ci sembra sempre di banalizzare un evento che in realtà è solenne. Spesso questi animali non hanno un nome, non abbiamo mai incrociato il loro sguardo, non abbiamo mai conosciuto le loro storie. Tuttavia ci sembra che il nostro modo di parlare della loro fine sia sempre inadeguato, superficiale e anche un po' gretto. Stavolta dobbiamo darvi la notizia della morte di un animale la cui storia ci aveva appassionato e ve l'avevamo raccontata un paio di puntate fa. Questo è particolarmente doloroso, proprio perché avevamo dato un nome a quell'animale, a quel lupo, lo avevamo chiamato Mirko. Ebbene, abbiamo intercettato questa terribile notizia che arriva da Bruxelles del 23 di giugno. Il titolo è Associazione denuncia, l'Austria è troppo aggressiva con i lupi. Esito tragico della storia di Mirko, lupo radiocollarato. Un esemplare italiano abbattuto sembra per errore, perché era oggetto di studio. Questo titolo è terribile, noi comunque cerchiamo di continuare la lettura. Le conseguenze a lungo termine della decisione presa dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen alla fine del 2023 di declassare il lupo da specie strettamente protetta a specie semplicemente protetta iniziano a farsi sentire, come avevano previsto gli esperti. Alcuni paesi dell'Unione Europea, come l'Austria, segnala l'associazione italiana Io non ho paura del lupo, con sede ad Albareto, sull'Appennino tosco-emiliano, nel Parmense, stanno diventando estremamente aggressivi nella gestione di questi grandi carnivori. L'associazione, in una nota, esprime preoccupazione per l'abbattimento di un lupo chiamato Mirko, avvenuto nei giorni scorsi in Austria. Si trattava, spiegano, di un esemplare proveniente dall'Italia, dotato di radiocollare satellitare, nell'ambito di un progetto scientifico coordinato dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, inserito in un'attività di monitoraggio dedicata allo studio della dispersione dei giovani lupi, una fase biologicamente fondamentale per comprendere dinamiche di espansione, colonizzazione di nuovi territori e connessioni genetiche tra popolazioni. Nelle ultime ore, segnala l'associazione, sono emersi elementi che rendono questa vicenda estremamente preoccupante. Secondo quanto dichiarato in un'intervista concessa ai Dolomiti dal professor Marco Apollonio, responsabile scientifico del progetto, il lupo abbattuto non sarebbe nemmeno l'esemplare oggetto dell'ordinanza emessa dalle autorità tirolesi il 2 giugno scorso. Un provvedimento che era stato giustificato da alcuni avvistamenti di un lupo nei pressi di abitazioni del comune di Schlitters nella Zillertal in Tirolo. Dunque è stato ucciso Mirko per sbaglio. Volevano uccidere un altro lupo, cosa che ovviamente noi disapproviamo a priori. Questo lupo era un lupo confidente, evidentemente si avvicinava a dei paesi, a delle abitazioni e, come spesso accade, c'era stato il solito provvedimento. La solita condanna a morte, ma invece del lupo condannato è stato ucciso un altro lupo, un lupo che non era stato condannato. Le due vite per noi hanno ovviamente lo stesso identico valore, l'unica cosa che volevamo sottolineare

0: Sul venerdì di Repubblica, Vittorio Lingiardi ha commentato il film Hen, storia di una gallina, e ha scritto in difesa delle galline che, poverine, sono i volatili più allevati e commercializzati al mondo, circa 23 miliardi l'anno. Contrariamente allo stereotipo, continua poi Lingiardi nel suo articolo, sono molto intelligenti, hanno un'ottima memoria, hanno complessità cognitiva e sociale, capacità di calcolo, comunicano con più di 24 vocalizzazioni e sanno riconoscere i volti. Parola di non vegano, aggiunge Lingiardi. Questo lo aggiunge forse per onestà intellettuale o forse per dare più credibilità alle sue affermazioni, visto che le persone vegane non godono di una grande legittimazione nella società. E infine Lingiardi conclude che tra ironia e suspense il film Hen, storia di una gallina, è un percorso di sopravvivenza, libertà e responsabilità, il coming of age di un pollo, spettatore delle miserie umane che non parla né si umanizza, ma si comporta semplicemente da gallina, come molti di noi del resto. Ecco, questa è la conclusione di Lingiardi, che mostra da una parte una certa simpatia ed empatia verso la protagonista di questo film, e pur tuttavia insiste con argomenti tipicamente specisti, che vanno dalla valutazione cognitiva tipica della società occidentale ipermedicalizzata e competitiva, a una generica tristezza per la sorte di miliardi di individui allevati e divorati ogni anno, tristezza che però non diventerà mai una scelta conseguente, quella di smettere di contribuire a questa strage infinita diventando vegani, perché una doppia morale tipicamente umana ci permette sempre di pensare una cosa e poi di farne un'altra. Noi, come redazione animalista, antispecista e vegan, vi proponiamo un punto di vista differente. Che ci convince assai di più è quello di Emilio Maggio, il nostro filmologo antispecista di fiducia, che è andato a vedere il film e che lo commenta per noi.
1: Non è per andare controcorrente, ma il film Hen, storia di una gallina, dell'ungherese Giorgi Valfi, già autore di opere interessanti come Taxidermia, con cui ha vinto nel 2006 un premio speciale al Sundance, il festival di cinema americano dedicato appunto al cinema indipendente, mi ha riportato alla mente quel cinema apparentemente documentario, addomesticato, della Disney, il cui intento primario era quello di narrativizzare l'agency degli animali assecondandone i presupposti antropomorfi per meglio mettere in risalto vizi e virtù del contraltare umano. Più che vedere il mondo attraverso l'occhio di una gallina, dettaglio che tra l'altro conferisce ai primissimi piani del volto di Anne un vago e inquietante climax orrorifico, il film in questione sembra voler stupire l'occhio dello spettatore con riprese ad altezza uccello terricolo, montaggio serrato e trucchi che ormai fanno parte di un repertorio cinematografico desueto e obsoleto, ricorrendo all'analogia, all'accostamento di inquadrature e sequenze che suscitino una sorta di conflittualità emotiva in chi guarda, più che ricorrere agli effetti digitali. Infatti, in qualche modo, il regista ungherese risponde all'attuale egemonia del CGI, ovvero l'insieme di quelle tecniche digitali che danno l'illusione della visione perfetta e che caratterizzano ormai l'attuale cinema di intrattenimento, con riprese che procurano l'illusione di autenticità perché girate dal vero. Il problema, soprattutto quando si usano animali per allestire i set cinematografici e soprattutto se questi animali sono insoliti alle pratiche dei Chuck, come può essere appunto una gallina, e che le strategie usate per articolare una storia con tanto di prologo, svolgimento ed epilogo, metodo che tra l'altro si rifà a una lunghissima tradizione favolistica in cui gli animali esplicitano una sorta di vocazione allegorica, che per esempio, per dare maggiore enfasi al

grado di autenticità, di verosimiglianza delle sequenze, si usano diversi animali per rappresentare lo stesso personaggio. Anche in Annie, infatti, le galline usate sono ben 8, una per esempio più disinvolta nella corsa, un'altra nel razzolare, un'altra ancora che si presta a sostenere l'obiettivo della, nel modo migliore a sostenere l'obiettivo della macchina da presa e così via. Una serie di strategie narrative ben congegnate, dunque, evidenziano come il film sia in definitiva un apologo sulla condizione umana più che sulla condizione animale. Infatti, per esempio, è nera per distinguerla dalla massa dei corpi sfruttati negli allevamenti intensivi, ma anche e soprattutto per conferire il ruolo di protagonista, soprattutto per non ricorrere anche qui alla digitalizzazione che avrebbe conferito alla gallina quei dettagli anatomici atti a caratterizzarne il carattere ribelle di animale in fuga e per soprattutto per distinguerla dalle altre sue consimili. Insomma, secondo me non basta posizionare la macchina da presa ad altezza gallina per illudere l'occhio dello spettatore e renderlo partecipe di una prospettiva altra. Del resto, quello a cui il regista ungherese è interessato è innanzitutto l'arroganza umanocentrica. L'occhio di Anne fornisce una prospettiva eccentrica a quella umana perché l'intero film è costruito sulla discrasia tra un mondo che dovrebbe garantire alla gallina una vita dignitosa, il mondo naturale, in questo momento puramente immaginario e messo in crisi dalla crudeltà umana, e il mondo degli uomini, costruito su una paradossale illogicità di fondo che riguardano le relazioni e le convenzioni dettate dall'ambizione e dalla mercificazione dei corpi, come dimostra appunto la parte centrale del film, che è tutta incentrata sul traffico illecito dei migranti. Insomma, la storia di una gallina fuggita da uno dei capannoni in cui sono recluse centinaia di migliaia di galline, per poi finire, dopo alcune rocambolesche peripezie che ricordano un altro film, Altezza Animale da Reddito, quel baby maialino coraggioso. Dicevo, questa storia di una gallina che poi finisce segregata in un pollaio di un vecchio signore greco, sembra più evocare la morale delle favole di Esopo che non la radicalità formale, per esempio, di film che veramente hanno dato una svolta teorica e politica all'animale cinematografico come Gunda o Cao. E se il finale in parte riscatta l'intero film facendo balenare per un attimo nella mente dello spettatore un mondo senza umani, come lo era stato nelle quattro volte di Michelangelo Frammartino, la sequenza dell'uovo espulso dallo sfintere di una gallina in primissimo piano, con cui si apre il film e i versi dell'haiku che accompagnano i titoli di testa e di rugiada, un mondo di rugiada, eppure, eppure, potrebbero essere tradotti prosaicamente con è nato prima l'uovo o la gallina.

0: E per la cucina il tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, questa settimana ci propone una ricetta in versione cruelty free dedicata alla gallina protagonista del film Hen.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Sia ben chiaro che noi al massimo strapazziamo il tofu, non le galline. E per dimostrarlo vi racconto una ricetta di una buonissima frittata senza uova, la far frittata di pomodori verdi. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di farina di ceci, 150 ml di acqua, 150 ml di latte di mandorle al naturale, 3 pomodori verdi, 50 g di farina tipo 0, 20 g di olio extravergine di oliva più altro per cuocere la far frittata, qualche foglia di basilico fresco, sale e pepe. Stemperate la farina di ceci con l'acqua e il latte di mandorle. Unite l'olio extravergine, sale e pepe e lasciate riposare per qualche ora, anche tutta la notte se potete. A parte, tagliate i pomodori verdi a fette spesse mezzo centimetro. Passateli nella farina e dorateli in padella con olio extravergine. Quando saranno colorati su entrambi i lati, aggiungete le foglie di basilico spezzate a mano e versate la pastella di ceci, coprendo bene il tutto. Fate cuocere col coperchio a fuoco molto lento per 10-15 minuti per lato. Lasciate riposare 10 minuti prima di servire.
0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 857 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali.
9: Restiamo animali.
10: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
11: Cento1.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze. It's a secret.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, con a tratti per traffico verso nord tra Firenze e Scandicci, P1 variante, verso sud rallentamenti tra P1 variante e Badia e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 rallentamenti per traffico verso Pisa tra Alto Pascio e Lucca Est, in A12 2 km di code a tratti per incidente tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Verso Rosignano rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano Marittima alla barriera di Rosignano. Il traffico ferroviario, ricordiamo, per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, la sospensione della circolazione dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi e tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
2: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
1: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Sud, locomotiva d'Italia, PIL e occupazione crescono più che nel resto del paese, rileva l'Istat. Nicola Compagnone.
3: Il mezzogiorno cresce più del resto del paese. A certificare il dato sono le stime preliminari dell'Istat. Nel 2025 il PIL del Sud è aumentato dello 0,6%, superando la crescita nazionale, che in volume sarà dello 0,5%, stesso dato nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. A far da traino nel mezzogiorno è stato anche il mercato del lavoro. L'occupazione è infatti cresciuta dell'1,5%, ben oltre la media italiana dell'1,1%. Il centro si allinea al dato nazionale, mentre il nord-ovest si ferma allo 0,9%, il nord-est allo 0,8%. I dati Istat fotografano a giugno anche un calo del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 93,4 punti a 92,4. Di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese, in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luci e ombre, il commento del Codacons, che vi evidenzia la crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti sulla fiducia delle famiglie e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative dei cittadini.
1: Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
4: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nella l'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota zero. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3, grazie alla miglior differenza reti.
1: Infine il cinema, nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto e i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati, gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che, nonostante la sua condizione, viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
6: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
5: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
7: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
10: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
11: Torna a Montespertoli Rock un Monte Festival, il festival musicale indipendente organizzato dall'associazione Vitamina M, composta quasi esclusivamente da giovani volontari. Il festival si terrà dal 10 al 12 luglio con Ex Otago, Ministri e Virginiana Miller. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Info su rockunmonte.com. L'associazione Caregivers Pisa presenta Luglio col bene che ti voglio, una grande festa evento culinario che vede i ragazzi con disabilità protagonisti assoluti. Apericena, laboratori di cucina ed inaugurazione del giardino attrezzato. L'evento si terrà martedì 7 luglio alle 19 presso il centro polivalente Capovani di Orzignano. L'associazione di pubblica assistenza di Sassofortino cerca volontari a Grosseto per attività di trasporto sociale e protezione civile. Per info scrivere a info@pubblicaassistenzasassofortino.it.
10: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
0: Nova Radio Città Futura.
12: Radio in Network.

0: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Nova Radio Città Futura,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla 1 verso nord, con dei tratti per traffico tra Calenzano e Via 1 Variante. Verso Roma, un chilometro di coda per incidenti con tendenza all'aumento tra Incisareggello e Valdarno. Sempre verso sud, rallentamenti questa volta per traffico tra Via 1 Variante e Badia, tra Firenze Sud e Incisareggello. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria è sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con ripercussioni sul traffico nazionale e il traffico regionale. Tutti i treni in arrivo a Firenze da sud fermeranno alla stazione di Firenze-Campo di Marte. È previsto un servizio di bus navetta gratuito in direzione del centro. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma della Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
2: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali, ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina, almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
1: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatieh. Sud, locomotiva d'Italia, PIL e occupazione crescono più che nel resto del paese, rileva l'Istat. Nicola Compagnone.
3: Il mezzogiorno cresce più del resto del paese. A certificare il dato sono le stime preliminari dell'Istat. Nel 2025 il PIL del Sud è aumentato dello 0,6%, superando la crescita nazionale, che in volume è stata dello 0,5%, stesso dato nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. A far da traino nel mezzogiorno è stato anche il mercato del lavoro. L'occupazione infatti è cresciuta dell'1,5%, ben oltre la media italiana dell'1,1%. Il centro si allinea al dato nazionale, mentre il nord-ovest si ferma allo 0,9%, il nord-est allo 0,8%. I dati Istat fotografano a giugno anche un calo del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 93,4 punti a 92,4. Di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese, in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luci e ombre, il commento del Codacons, che evidenzia la crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti sulla fiducia delle famiglie e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative dei cittadini.
1: Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
4: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
1: Infine il cinema, nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto e i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati, gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che, nonostante la sua condizione, viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
6: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
5: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
7: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.

0: ascoltando Nova Radio.
1: Ho un cruciverba nella testa, ma quasi mai la soluzione, e non so darmi una

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione Roma, un chilometro di coda, tendenza all'aumento, c'è un incidente nel tratto tra Incisa Reggello e Valdarno. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, in direzione Livorno, materiali sulla carreggiata tra il bivio con la 12 e Livorno Porto. In direzione Firenze c'è un veicolo fermo tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Assegna. Per il traffico ferroviario in primo piano i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. La circolazione sarà sospesa tra Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. Tutti i treni da sud fermeranno a Campo di Marte. Da qui sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Nuovi aggiornamenti più tardi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, spazio bimbi, laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
2: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
1: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatieh. Sud, locomotiva d'Italia, PIL e occupazione crescono più che nel resto del paese, rileva l'Istat. Nicola Compagnone.
3: Il Mezzogiorno cresce più del resto del paese. A certificare il dato sono le stime preliminari dell'Istat. Nel 2025 il PIL del Sud è aumentato dello 0,6%, superando la crescita nazionale, che in volume è stata dello 0,5%, stesso dato nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Centro. A far da traino nel Mezzogiorno è stato anche il mercato del lavoro. L'occupazione infatti è cresciuta dell'1,5%, ben oltre la media italiana dell'1,1%. Il Centro si allinea al dato nazionale, mentre il nord-ovest si ferma allo 0,9%, il nord-est allo 0,8%. I dati Istat fotografano a giugno anche un calo del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 93,4 punti a 92,4. Di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese, in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luci e ombre, il commento del Codacons, che evidenzia la crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti sulla fiducia delle famiglie e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative dei cittadini.
1: Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
4: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
1: Infine il cinema, nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto e i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Un film a commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati e gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che, nonostante la sua condizione, viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
6: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
5: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
7: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: Think I'm going crazy.
10: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati ancora da Mauro Ciutini e da Firenze Smart, nuovo aggiornamento, apriamo con la 1 in direzione Roma, rallentamenti, materiali dispersi tra Arezzo e Monte San Savino. Sempre in direzione sud, ma sulla variante di Valico, rallentamenti per traffico intenso tra il Bivio con la 1 e Badia. Spostiamoci sulla 11, traffico rallentato anche qui per la presenza di materiali tra Chiesina Ozzanese e Capannori in direzione Pisa. Il traffico ferroviario ancora ai lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. La circolazione sarà sospesa tra Firenze Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. Tutti i treni da sud fermeranno a Campo di Marte. Qui sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza verso il centro. Ci fermiamo per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti, eventi musicpool.com.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'ACI di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze Pisa Livorno, disagi in direzione Livorno, 1 chilometro di coda, tendenza all'aumento tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest a causa di un veicolo in avaria. Passiamo alla 11, anche qui un veicolo è fermo all'altezza di Firenze e Peretola in direzione di Pisa. Sulla 1 in direzione Firenze, segnalata la presenza di pedoni sul tratto tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano. Per i treni domani, domenica 28 giugno, un treno straordinario, il 4026 da Pisa Centrale a Firenze Santa Maria Novella, in partenza alle 10.25, effettuerà le fermate di Ponte d'Era Empoli, Montelupo, La Strassigna e Firenze Rifredi. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze, Pisa-Livorno, direzione Livorno, 2 chilometri di coda, traffico rallentato tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Ovest a causa di un veicolo in avaria. Sulla 1 direzione Firenze, attenzione, la presenza di materiali sulla carreggiata all'altezza di Calenzano. Nello stesso tratto, ma in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Per il traffico ferroviario, in primo piano ancora lavori a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. La circolazione sarà sospesa tra Firenze Campo di Marte Rifredi e Santa Maria Novella. Ricordo domani, domenica 28 giugno, il treno straordinario 4026 da Pisa Centrale a Firenze Santa Maria Novella in partenza alle 10.25 effettuerà le fermate di Ponte d'Era, Empoli, Monterupolo, Astra Assigna e Firenze Rifredi. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Asciuto pazzo padrò!
3: Psicoradio!
4: La radio della mente.

0: L'Italia è tra i paesi europei con il tasso di criminalità minorile più basso, ma negli ultimi anni è aumentato il numero di minorenni denunciati per reati violenti come rapina, lesioni personali, minaccia, rissa. I casi di lesioni personali sono più che raddoppiati, da 2.410 a 4.650 nel giro di 10 anni. Quelli di segnalazioni per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, per esempio coltelli, sono passati da 778 nel 2019 a 1946 nel 2024. È quanto emerge dal rapporto di Save the Children, Disarmati, un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà. Abbiamo intervistato due degli autori della ricerca. Cominciamo con Antonella Inverno, capo Dipartimento Ricerca, Analisi dei Dati e Formazione di Save the Children.
1: Non ci troviamo di fronte a un'emergenza criminalità minorile, come spesso leggiamo invece sui giornali e nei discorsi pubblici. Non c'è un aumento così consistente dei reati dei minori in generale, c'è però un aumento dei reati di natura violenta e sicuramente un cambiamento nella qualità della violenza che i ragazzi esercitano sulla strada principalmente. Cioè una violenza più gratuita e una violenza più efferata, il che porta anche a pene più lunghe. I ragazzi entrano di più, ma non troppo di più, però stanno molto più tempo nel sistema. Sono ragazzi e ragazze che spesso hanno problemi di natura, psicologica, disagi di natura psicologica. E che però troppo spesso dal nostro punto di vista vengono etichettati in qualche modo attraverso diagnosi e doppie diagnosi che vengono formulate ancor prima di aver messo in campo tutti quegli strumenti educativi che potrebbero far evolvere i percorsi in altra maniera.

0: Non stanno a aspettare, non vanno di fretta, le strade hanno lame con cui si riprendono ciò che gli spetta e fanno sanguinare.
1: La ricerca approfondisce in particolare i casi di Milano, Roma, Napoli, Bari e Terni, ma analizza comunque i dati nazionali ed emergono situazioni comuni ovunque, dalle grandi città alle realtà di provincia. Ancora Antonella Inverno.
2: Sicuramente ci sono delle linee comuni che riguardano l'utilizzo delle armi bianche, in particolare i coltelli, la trasversalità della violenza giovanile che non riguarda solo alcune classi sociali o alcuni territori, ma si allarga anche ai quartieri tradizionalmente più ricchi, così come un allargamento del fenomeno a diversi tipi di ragazzi e ragazze che incontriamo per strada. L'altro elemento in comune è uno svuotamento affettivo di questi ragazzi che abbiamo riscontrato, dove sembra mancare sempre di più un dialogo autentico in famiglia e nelle scuole, cioè una frattura del patto educativo e sociale.
3: Cioè significa non parlarsi, non avere un canale vero di comunicazione?
2: Ecco, significa non avere un canale vero di comunicazione autentico in cui i ragazzi e le ragazze si sentano liberi anche di dare un nome alle proprie emozioni, imparino a gestirle. Questo sembra mancare anche a causa, diciamo, dello scrolling continuo sui social che un po' dematerializza, no? Le conseguenze anche di atti violenti, cioè sembrano non rendersi conto di quelle che poi sono le conseguenze sul piano reale rispetto alle vittime.
1: Riguardo ai giovani che ignorano le conseguenze dei propri gesti violenti, torneremo più avanti nella nostra puntata.
2: Dentro questo quadro di tratti comuni ci sono però delle differenze che riguardano i diversi territori. Un altro tratto comune riguarda l'allargamento di questi comportamenti non solo nelle grandi città come era prima, ma anche nella provincia. Detto questo, ci sono delle città che stanno soffrendo di più in termini di aumento di reati di risse o rapine, altre città dove questo fenomeno invece ha visto una riduzione. Faccio un esempio a caso: Roma ha visto una diminuzione negli anni delle rapine, mentre città del nord-est hanno visto un forte aumento.
4: Perché avete inserito anche Terni?
2: È proprio per quel motivo di cui vi parlavo prima, cioè volevamo vedere che cosa succede nelle piccole città di provincia, e l'Umbria, da una ricerca dell'ESPAD, è risultata la regione in cui più studenti dichiarano di portare con loro un coltello e di partecipare al RIS o ZUF.

0: ESPAD sta per European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. È un progetto di ricerca collaborativa che coinvolge gruppi di ricerca in oltre 40 paesi europei, focalizzato sul consumo di sostanze e comportamenti a rischio tra gli adolescenti. Torniamo alla nostra intervista a Antonella Inverno, capo dipartimento ricerca, analisi dei dati e formazione di Save the Children, autrice della ricerca Disarmati sulla diffusione della violenza tra i minori.
1: Dentro questo quadro, diciamo, i reati che riguardano il porto di coltelli, per esempio, sono in aumento un po' dappertutto.
2: Perché questo uso delle armi bianche?
1: Questo abbiamo cercato di capirlo sia attraverso le interviste con i giovani, ma anche con gli operatori che tutti i giorni hanno a che fare con loro, i procuratori minorili. Diciamo, ci sono diverse, la risposta è un po' complessa, non c'è mai una risposta semplice a queste, per questi comportamenti. Da un lato c'è un po' una tendenza a pensare che il coltello sia un po' parte di un kit quotidiano che i ragazzi devono portarsi appresso per essere integrati nel gruppo, e dall'altra molti ragazzi segnalano di avere paura sostanzialmente, cioè di trovarsi di fronte a un contesto ostile e quindi di portarlo dietro per difesa. Questo ovviamente instaura un paradosso per cui ti porti dietro il coltello per difesa, lo tiri fuori, non lo sai usare e la situazione si aggrava immediatamente.
2: E degenera.
1: E degenera.
2: Cosa fare a questo punto?
1: Beh, cosa fare? Intanto investire sull'educazione. Noi dobbiamo ripartire in qualche modo dalla scuola pubblica, che ha perso autorevolezza nei confronti dei ragazzi. L'abbiamo visto anche in un recentissimo episodio in cui degli studenti si sono avventati contro i propri professori. Investire su progetti educativi che accompagnino anche i percorsi scolastici. Abbiamo pensato agli educatori di corridoio, così li chiamano, cioè quelli che stanno fuori dalle classi per quei ragazzi più difficili, che paradossalmente sono quelli su cui si esercita di meno la funzione educativa, cioè sono i ragazzi che escono prima dal sistema scolastico. Così come un rafforzamento di tutti quei programmi di educativa di strada. Bisogna portare l'educazione lì dove questi ragazzi e ragazze vivono tutti i giorni.
0: Ha notato un'influenza particolare della nuova musica col gergo della situazione, come i valori nuovi dei giovani che devono sfoggiare questi atti criminali per farsi rispettare, tra virgolette?
1: Allora, questo è anche un tema molto complesso, perché diciamo abbiamo rilevato un'estetica della devianza, no? E quindi attraverso la musica, attraverso il gruppo, il modo di vestire, però dall'altra parte la musica e anche la trap è anche un canale di uscita dalla strada in qualche modo. Per cui attraverso gli studi di registrazione che stanno nascendo numerosi sul territorio italiano, i ragazzi imparano anche le regole del fare musica, l'impegno che ci vuole per produrre un brano, e quindi attraverso questo approcciano anche la loro vita quotidiana con un altro spirito verso le regole in generale. È vero che ragazzi che hanno diciamo, fatto anche una fortuna milionaria su questo genere musicale sono ragazzi che in realtà hanno veramente sperimentato questo stile di vita e quindi raccontano la realtà, quello che hanno fatto. Da lì a dire che c'è un carattere di emulazione degli altri, bisognerebbe approfondire ancora di più. Io quello che vedo è che sempre di più anche questo genere musicale si sta spostando. I ragazzi nuovi, più giovani, che si approcciano a questo stile lo fanno da un lato ancora con l'idea della mentalità criminale, dall'altro però stanno portando le loro reali esperienze, che a volte invece non sono di quel tipo.

0: ora vedono i tiki taka, ma il pallone frate non c'è manco.
1: La seconda parte del report, che è firmata da Danilo Chirico, è dedicata alle singole città. Abbiamo scelto di approfondire in particolare il caso di Milano, intervistando il giornalista e autore televisivo che nel corso degli anni si è occupato molto di criminalità organizzata e di criminalità minorile.
2: Lei firma la seconda parte del report e alla fine di questo viaggio, per capire la violenza giovanile, che cosa ha scoperto e ci può ricordare quali sono le città che ha visitato?
3: Abbiamo fatto una ricerca che è durata quasi un anno, da nord a sud del paese. Abbiamo fatto un'analisi su Milano, Roma, Napoli, Bari e Terni. Quello che emerge, diciamo, dal lavoro che abbiamo fatto, abbiamo incontrato ragazzi che hanno commesso reati, ragazzi che li hanno subiti, ragazzi che vivono al centro, ragazzi che vivono nelle periferie, dicevo, ragazzi che stanno nelle grandi e nelle piccole città, e anche operatori che si occupano della violenza minorile e dei giovani, quindi magistrati, forze di polizia, educatori, insegnanti, presidi. Siamo stati dentro le carceri, dentro le comunità o anche banalmente all'interno dei centri giovanili per capire che cosa pensassero i ragazzi di quello che sta succedendo. E quindi quello che abbiamo capito è che la violenza minorile non va interpretata come una sequenza di episodi isolati, ma deve essere letta come un fenomeno strutturale. C'è una sorta di continuità di comportamenti fra tutti i territori, le metropoli e le province, e anche a contesti sociali differenti. Quindi la cosiddetta, diciamo, devianza non è più un tema che riguarda soltanto la marginalità sociale o la marginalità economica, ma attraversa trasversalmente tutti i territori, attraversa trasversalmente tutti gli stati sociali, producendo quello che qualcuno ha chiamato il meticciato della devianza, cioè c'è questo grande miscuglio di ricchi e poveri, di italiani e stranieri, di prima e seconda generazione di stranieri.
1: Torniamo insieme a Danilo Chirico, come vi avevamo anticipato, alla diffusione tra i giovanissimi dell'uso del coltello.
3: Proprio a Milano, parlando con il procuratore Villa, il procuratore dei minori, diceva: vedevamo che c'era sempre un gran numero di ragazzi che, diciamo, aveva il coltello. A un certo punto ci ha raccontato, ho cominciato a interrogarli direttamente io, perché volevo effettivamente capire per quale motivo tutti quanti questi ragazzi avessero il coltello con sé quando li prendevamo. E lui ci ha detto, all'inizio la risposta era sempre l'ho usato per difendermi, l'ho usato perché avevo paura, eccetera. E ovviamente una parte delle risposte di questo tipo è una risposta, diciamo, che serve a scagionarsi da un eventuale reato di cui si è accusati. Tuttavia, dice lui, a un certo punto ad alcuni di loro ho cominciato a credere. Cioè, la diffusione dei coltelli è frutto anche del fatto che c'è un profondo senso di insicurezza da parte dei ragazzi. Un altro elemento, diciamo, che abbiamo notato è l'aumento della ferocia, nel senso che molti racconti ci sono stati fatti di episodi per cui, faccio un esempio per capirci, c'è un gruppo di ragazzi che deve rubare una collanina piuttosto che un portafogli, fa questo tipo di furto, si impossessa della collanina ma infierisce sulla vittima senza un apparente motivo. C'è una escalation di violenza che è molto rapida ed è sproporzionata rispetto all'elemento iniziale, cioè il fatto che io stavo commettendo un banalissimo furto. E questo è un elemento molto preoccupante che ci segnalano in tanti, che ci hanno segnalato in tutti i contesti, forse anche perché, diciamo, l'uso della violenza è diventato, in alcuni contesti, ovviamente noi stiamo parlando, ci tengo a precisare questa cosa, noi stiamo parlando di ragazzi che commettono i reati, non che tutti i ragazzi, un'intera generazione, eccetera, commettono questo tipo di azioni. Forse dico perché la violenza non sempre ha una finalità strumentale, cioè non sempre viene commessa in maniera utile a ottenere un risultato, ma a volte viene commessa come elemento di affermazione, di prestazione dal punto di vista sociale, dal punto di vista del consolidamento della posizione all'interno di un gruppo.

0: tasta. Affrontiamo ora insieme al giornalista le dinamiche dei gruppi di minori che commettono dei reati, uscendo dai luoghi comuni, senza dimenticarci, come dice la ricerca di Save the Children, l'elefante nella stanza.
1: E molti ci segnalano il fatto che queste organizzazioni, questi gruppi di ragazzi che agiscono in branco, non farebbero parte di un'organizzazione in senso proprio, con un capo, una gerarchia, un modello organizzativo, ma farebbero parte di gruppi che sono gruppi liquidi, cioè che si formano nell'occasione, che si formano per commettere il reato di quella sera. In alcuni casi ci raccontavano che i ragazzi agiscono insieme a quelli che incontrano, ai coetanei che incontrano in metropolitana, che questi gruppi si formano lì prima di andare dalla periferia al centro della città.
2: Sì. Approfondendo riguardo Milano, cosa ci può raccontare e magari quale ruolo hanno anche avuto i social media nelle dinamiche che ha riscontrato?
1: Allora, il ruolo dei social media è un ruolo centrale in tutte le realtà e anche naturalmente su Milano, così come l'estetica come elemento di riconoscimento. A Milano, diciamo, quello quando tu arrivi a discutere con tutti quanti, diciamo, l'elefante nella stanza è quello dei Maranza, no? Io non credo che abbia senso in senso stretto parlare di Maranza, penso che però ci siano alcuni elementi che ritornano, sicuramente quello dell'estetica nel modo di abbigliarsi, sicuramente quello della musica, sicuramente quello dei social network, sicuramente spesso diciamo una nazionalità oppure una nazionalità di seconda generazione che in qualche modo ritorna. L'elemento del meticciato, della devianza a cui facevo riferimento prima, è un elemento che era molto caratteristico della città di Milano, cioè quello che ci hanno raccontato è che si creano dei gruppi che agiscono, che sono dei gruppi di italiani e stranieri insieme, e spesso esiste un fenomeno emulativo da parte degli italiani nei confronti degli stranieri, e c'è un elemento invece di affermazione, di necessità di affermazione sociale da parte di gruppi di ragazzini stranieri o di seconda generazione, minori accompagnati, che in qualche modo rivendicano la loro esistenza su quel territorio che evidentemente non viene considerata giustamente rappresentata e valorizzata, e lo fanno mettendosi in mostra in questo modo.

0: Parlando di Milano, quali sono le zone da cui provengono, cioè dove abitano questi ragazzi?
1: Spesso vengono dalle zone, diciamo, dei quartieri popolari, quindi San Siro, Bruzzano, Quartogiaro, Bonola, eccetera, che spesso questi gruppi si recano in centro, nei luoghi del turismo, nei luoghi ricchi, cosiddetti ricchi, per compiere le loro azioni. Questi gruppi hanno un loro fortissimo senso di appartenenza nei confronti del territorio di riferimento, tant'è vero che alcuni di questi gruppi, come nome di riferimento, utilizzano il codice d'avviamento postale del quartiere.
0: Nel report trovate i dati relativi a Milano all'evoluzione dei reati violenti tra i minori e segnaliamo alcuni numeri, quelli relativi al reato di porto d'armi o oggetti atti a offendere, quindi coltelli, che sono passati da 27 casi nel 2014 a 150 nel 2024. Prendiamo invece il reato di lesioni personali. Dai 79 casi del 2014 siamo passati a 267 casi nel 2024.

0: Ci sono anche altri particolari che l'hanno impressionata e che secondo lei sono molto rilevanti.
1: Scusa,
2: Sì.
1: aggiungo questa domanda ed è la presenza delle ragazze, se c'è e che ruolo hanno.
2: Tutta Italia esiste un aumento della presenza delle ragazze nei fenomeni di violenza che riscontriamo sia nelle testimonianze che poi non sfociano in vere e proprie denunce, sia anche nei dati che in maniera diffusa abbiamo raccolto. Rispetto a quello che noi, diciamo, complessivamente abbiamo notato, che abbiamo notato anche su Milano, e che mi sembra di poter dire che ci sia una sorta di svuotamento affettivo, cioè non c'è la percezione del fatto che se tu compi un gesto violento, poi effettivamente questo gesto violento può avere delle conseguenze né sull'altro né su te stesso. L'altro elemento, esiste una sorta di assenza o di incoerenza o di distanza tra la capacità degli adulti di essere quello che i ragazzi si aspetterebbero e effettivamente quello che gli adulti sono per loro, cioè c'è proprio una crisi educativa gigantesca e l'incapacità degli adulti di essere adulti punto di riferimento credibile.
1: E con questa riflessione di Danilo Chirico chiudiamo la puntata di Psicoradio dedicata al rapporto di Save the Children Disarmati, un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà. Trovate questo testo nel sito di Save the Children, è scaricabile gratuitamente. Davvero vale la pena di leggerlo per capire qualcosa in più.
3: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.
4: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti, eventimusicpool.it.
5: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

Oggi mi sei mancata, per questo ho mandato un segnale di fumo, ho abbracciato qualcuno, per fare pari con il mondo e farti avere la mia gentilezza attraverso i baci offerti ad uno sconosciuto, con un cane che incontri e ti lecca, ti fa un saluto.

Volersi bene, non sapere niente. E anche se non lo dico e non sono mai presente, lo stesso mi trovo a pensarti in certe parti del giorno, prima di addormentarmi. Quanti abbandoni c'hai sulla pelle, praticamente sempre abituata a una separazione, impegnata a dedicare le tue attenzioni.

0: stanze.
1: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

filo. Non ci sei soltanto tu. C'è un cassetto largo e vuoto, tutto da riempire. Ho fatto spazio tra carte e spazzatura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In direzione Firenze ancora attenzione tra il Bivio con la variante e Calenzano sia per la presenza di materiali sulla carreggiata che per un veicolo in avaria nello stesso tratto. Passiamo alla 11, direzione Pisa, due veicoli fermi, il primo all'altezza di Firenze Pereto e il secondo nel tratto tra Pistoia e Monte Catini Terme. Per il traffico ferroviario ricordo i lavori a Ponte Alpino, a Firenze dal 5 al 10 luglio, sospensione della circolazione tra Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. Nei giorni di chiusura i biglietti e gli abbonamenti ferroviari, validi per le stazioni di Firenze, saranno validi anche per utilizzare gratuitamente la tranvia nelle linee T1 e T2 e i bus navetta sull'intero percorso di collegamento. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.
1: Siamo ombre lunghe che si fanno largo dentro il buio in una notte.

nessun perduto amore che venga alla finestra a togliere i costumi e i segni della festa. È scritto su un quaderno

perduto amore, dipinto sul tuo viso. Nessun perduto amore, rubato al paradiso. Mattino che si adombra, scirocco che risale.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Roma, c'è un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo. Ci spostiamo sulla 11 in direzione Pisa, un altro veicolo in avaria tra il bivio con il raccordo Lucca Viareggio e l'allacciamento con la 12 Genova Rosignano. Ci spostiamo sulla strada di grande comunicazione, dove si registrano ancora disagi all'altezza dello svincolo di Empoli Est. Per quanto riguarda il traffico ferroviario, si segnala un guasto tecnico alla linea nell'ambito della stazione di Castellina. Di conseguenza, i treni che percorrono la tratta Firenze-Empoli-Siena subiscono ritardi, variazioni o cancellazioni. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buona serata, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Attenzione sulla Firenze-Pisa-Livorno, un veicolo contromano segnalato tra la Darsena Toscana Est e Livorno-Aurelia, direzione Firenze. Passiamo alla variante di Valico in direzione sud, causa risolta ma ancora un chilometro di coda con traffico rallentato tra il bivio con la 1 e Firenzuola. Sulla 11 direzione Pisa si segnala anche qui un veicolo leggero fermo tra Prato Ovest e Pistoia. Per quanto riguarda il traffico ferroviario, in conseguenza del guasto tecnico a Castellina, forti disagi sulla linea Siena-Firenze. Il regionale 18-236 è cancellato, viaggiatori protetti sul 18-238. Il regionale 18-234 viaggia invece con 54 minuti di ritardo. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

Queste sono le frequenze colorate di Base Luna Chiama Terra, trasmesse come sempre sui 101.5 di Nova Radio di Firenze.

Il brano di questa puntata di Psycover è una vera e propria perla per gli amanti del rock. Nel 2004 i Monster Magnet decidono di aggiungere una bonus track al loro album Monolithic Baby. Si tratta di una nuova versione di uno dei brani più iconici della musica rock degli anni 60, Venus in Force dei Velvet Underground. Reinterpretare un brano che può essere identificato come uno dei semi da cui nasceranno il noise e lo psych rock non è affatto facile, specialmente se è proprio Lou Reed a scriverne le musiche e il testo, che ricordiamoci parla di un rapporto sadomaso. Ma i Monster Magnet riescono con l'uso di amplificatori incandescenti e allucinati a portare il brano in un deserto fuzz, mantenendo però il lato minaccioso e sensuale dell'originale. Questa è Psycover. Voi siete connessi a Baseluna Chiamaterra e loro sono i Monster Magnet con Venus in Force.

myself and decided I should face it.

Bye.